si tieno capo scuota che si t'è passato genio. Si pensa nata femmina, dimmi la prima mo, né scusa né giustifica, io non ammetto chiacchiera, a porte aperte e libera, cogli a tutto vuoi. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare.

da passano segua la papastus pusarizia. Ma stai portando in sua quella con grande abilità. Ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere. Aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare. Qua ci vuoi far marì, io sono ridotta alla metà. Va cammina, sienta a me.

mai nu vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e io ho già sopportato. Mamma non lo può credere, dice ma come niente proprio. Che bello pare bruccolo, ma chi c'ho canta qua? Mio carissimo mio, io non ti posso più aspettare. Tu ci vuoi far morire, io sono ridotta alla metà. La cammina sempre a me, sto partito non va. La moglie non è per te, sto cazzo lo cotiene a fare.

I colobi nelle acque di coroglio sono gli scogli da un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, il portafoglio, di tre cose l'accettasse tutte e tre. Ma un bel giorno scartassi l'amore, tradissi il mio amore, scordassi coroglio e te ne visto solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Se capito magari un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio. Ed essendo coniglio non posso sparare. Ma si va visto?

mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti hai mangiato 107 fritti, 71 pastacci e forse più. E in compenso tu senza motivo al campo sportivo mi lasci, mi pianti e te ne scappi con il centro avanti. Io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica.

cerca il pievero di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. Come che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: mai Schenk. E compagnia la mia mi stanno aspettando.
1: State attenta, mamma, e a ritiro da impresso che è male tempo.
0: Non ti preoccupare, che torna impresso. Sto dentro vi capazzia.
2: Non voglio un giro di 7 anni. Pazziava insieme ai compagni. Dentro una viga sovagna. Trovavo spazio e pazziava.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Ogni sera alle trovate per i cantoni.

chi vuol far dire meglio me che ci ha giocato? E fu proprio in una festa e balla che trovai una ragazza. Ma una ragazza così sanciosa, azzeccosa, formosa e pudirosa, che me ne faceva piegare e mi si mettette a far bocca. E sentite come è stato fornito lì. Fu Marianna la ragazza che amavo. Mi sembrava tutta buona, onesta e bella. Mamma mia, che teneva!

sunga stata a New York, quattro nanne e quattro minza, che la caccia mi intendito, non potete immaginare, cosa brutta e cosa bella, puro cosa spaventosa, cosa assai meravigliosa, mo ve voglio raccontare. Appena arrivai a Battaria, ma vi da credere, parola mia, ma credeva a rassosia che riuta la Battaria. Che lì stato tutto affullato, non sapevo che era stato, io mi credevo che si era appiccicata. Ma l'amica che mi era portata mi ricette, non mi spaventate, che nessuno si è appiccicato, si sta gente corre per strada, è perché sono tutta affarata, casa sta sempre occupata, capo fine e sfaticata stanno sempre ammuinate. Poi tagliette una scalinata, rindo treno fui buttata, metà folla fui menata, come stato fui intaccata, mi sentevo quasi affugata, ma buscai sei scarpasate, 25 capuzzate, 115 buttate, tutte le cianche ammatuntate, soffretti più che la giornata che ha tutto il tempo era tra. Figuratevi che la stessa giornata mi cuccai l'indolietta malata. E chi sta in New York a casa corrono con pezzotta, chi da dire e chi da botte, dopo siete scusami. Certi dicono che il paravisa è interrucca, ma se il paravisa è chi stucca, allora l'inferno che starà. O te ne chiamano comunità, allora la comunità. E quando io dico che questa comunità può far assassinare, non è meglio che me la faccia camminare. A magari posso dedicare, ma arriva sana a tua già arrivare. Però va già dicendo pure buono, caso vedono in gente di tutta nazione, 100.000 associazioni, tutte specie di religione, protestante, maomettana, niri, giuda, cristiana, stanno i presbiteriani, i cattolici romani, i cantanti napolitani e i spingiari siciliani. C'è sta la razza germanese, la colonia francese, l'airese, o scozzese, o cinese, o giapponese, turca, greca, russa, inglese, indiana, messicana, norvegese, l'africana, qualcuno americana e tutto oriente sott'aliana. Poi ci stanno le fattature, le pulizie, le condutture, stanno i boss delle fattorie, o padrone di casa mia, che insomma ci sta tutto, cosa bella e cosa brutta, ma le cose assai più belle sono che pezze e sono che gelle. E chi sta in New York a casa corre con pezzotta, chi da dire, chi da volta, e dopo siete, scusami. Però in un paese come questo per tutto il mondo non esiste. Stanno cose grandiose, sotto la terra tutto portoso, sotto all'acqua e sotto le case, viro treno che esce e trase, automobili, aeroplani, e palazzi a 100 piani. Rindammangono un momento che fanno un casamento, quando il giorno l'hanno in mano, poi sono venuti una settimana. Quando voi vi accattate, voi pigliate e voi portate come se fosse un mazzo di carte, voi trasportano a un'altra parte. Questo è un paese di meraviglia, e qualcuno nasce con mie cuniglie, e padre non conosce né figli, e figli non conosce né. Quando grosso sono addivantato, stanno lì in casa abbordata. Dopo che hanno dormito, hanno mangiato, i vestiti vogliono essere accattati, la camicia vogliono essere lavata, le scarpe vogliono essere acconciate. Si è dato qualche mattata, là poi la si è arrestata. Perché si sono contenti che i figli non me ne intende. Però si ha già chance l'ambari a crianza. Perché sono italiano e tutto il mondo sano. Sapa che italiano sono buono cristiano. Perciò salvano la pace e chi mi sente, sono più buono che malamente.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querelo prima e mo. Ma te pare, io sono marchesa, tengo a Prato un marchese che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposavano spiantato, fa un tene che mangia, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Vallava de book, va, vallava ballorze, va. Va pure ragazzo, va ballorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, e fu dalla frenesia che mi parve di impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacelli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Fu solo un capriccio, sì, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchetta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il cartone di un mistero qua. Vagliava di coppia, va, vagliava, vagliorze, va. Va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va. E sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti serviste del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il cartone di un mitero par, vallava de bocca, va!

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Quante sono belle sti mani mi fate, quante sono belle sti occhi di curvina, e che stai giovanile a ballo fate, pare la massi fine, sita fine, fine.

0: giurie, senza pensare in coppia dove gesse, l'unica missa tutta la vita mia.
1: Beh, se ne andare, sta a te.
0: Niente.

sta gioia, sta felicità, sta amore, che ci tormenta e che ci struie, sta amore, che ci stregna tutte e due, sia rinto core, non se ne può ghi.

nella vita tua, nella vita mia. Un addio è un capriccio o è una bugia.

quasi una pizzicata, eh sì signora. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io tu sei sto, mi piace parla chiara. Io si non sfogo crepo in quel pendore. Ne fa sapere, tu a chi vuoi guida. Io sto figliola ancora, le stelle raccarta. Tu sparisce, t'ammalisce, un bambino a potrua, che t'arrangia e cazzà.

pizza e fatto cacciaro. Mi spazzo fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione. Non ne saputo approfittare bene. Perciò per te c'è buona colombrina. Ne fa sapere tu a chi buon guida. Io sono figlio d'angora, ma l'istella da scarta. Tu sta ristretta malissimo con me, una potrua che da razza e cattiva.

quando sei giunto è un po' cagna ma frasca, io vengo pronto una murata fresca, ven a parlare con mamma o io ne pasca, e che tu passa spazi ti capisco, voglio filo la ritta asino tu a busca. Neve sapere tu a chi vuoi guidare, i tuoi figlioli ancora valli stelle la scarta, tu sparisse tan malissimo, come me una potrua.

ci fondo un po'. La vita già è difficile, lo dicevamo complicato. Ma non devo convincere che io voglio cambiare stasera di mare. E chi mi vuole sta padronissima, fai benissimo, per la caca, tu e due.

essendo già guarito, Gagliardo e tosto il cuore in petto a me. Hai voglia fa, tuo cuore congelato lunga e lungo lunga te. Sulla costiva, sui gambati e non più, e a San Martino a me. Non mi chiamano tu, stasera ti va, non metti da fare, ti vedi, non vedi. Tu a chi morire? La vita già è difficile, lo dicevamo complicato. Non devo convincere che io voglio campare. Stasera ti mando, ti vuole assare, padronissimo. Fai benissimo, me ne vaga a casa, mi chiedo pietra, me ne ammanza, me ne arreta. Sapiti bene, sapiti bene. Stasera ti mando, un mese, lo faccio, vieni, un mese. Ma tu hai chiunque? Non devo convincere che la vita è così, va.

fa una si chiude solo per capriccio. Ma no divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene nata già in dei bracci. Nessuno ti può dare più bene me.

tu m'hai lasciato insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbaglio. Ti sei scordato di me e tutta la famiglia. Torna, per figli pozzo perdonato.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ha già girato un no sano sano e non sapevo. Che esciure, membri a cassero, cattore.

Monoforte e scienziata, grandi poeti, grandi artisti, allotterata e musicisti, grandi architetti, grandi scultori, elettricisti e grandi pittori, tenimmi mente navigatura, uomini sporti a viatura, solo mancavano i paitatura e un regista moce sta pura, oggi tenimmano paesana, canta buon'ora, buon'una sana, su paesana porta bandera, chi si chiama Primo Carnera? Banaretta che la mamma può facette, i quanta sale e pepe ci mettette, un guaglione che tene pochi più e vint'anni, ma tene una forza che pochi ce ne stanno, tene la faccia e un buon guaglione, ma quando si infoca è peggio in un leone, quando si trova in conversazione, ride, pazzeia e tutto va buono, ma quando si mette in azione, non ammette più ragione, ogni pugno è una palla di cannone, fosse un fightatore o più buono, quando si svannanza su guaglione diventano pietre di cartone, abbasso che tocco solo con una mano, o fa con questa serie o fa solo se troppo rimane, va sicuro che quando ogni colpo un cavaliere per terra. Certo dicono che è una fortuna, ma certo è che non ha buscato mai a nessuno. E se pure avesse buscato a qualcuno solo, mai avrei a quanto ne ha rotto omus. Fino a mo ha vinciuto sempre, e chi le ha vinciuto nessuno ci può va. E se pure se volesse riscontare, fino a quant'altro ne avesse a stuppiare. Perciò per mo tenete perché sto qua, a questo il signore ci penserà, ma io credo che difficilmente sarà, perché con carnere c'è sta poca pazzia. Quello che è fatto già. Per mo ammiri ancora ci sta, e che so potete immaginare, perché con tanta bravura che sta facendo, legisse una volta un uomo grosso in coppia di giornale americana. Questo è perché è italiana, ma se fosse americana ne parlasse di giornale sana sana. Ma chi la soddisfazione da pigli che in mano? Loro non lo mettono in tuo giornale, e chi lo manda gente all'ospedale? Pigliato quando l'imborghi è in Francia con l'aeroplano, e il giornale ne parlano per 15 settimane. Io vero che non ci siete in da poco ore, ma questa l'ha già fatta pure che non sono capiatore. Anzi, si è in Francia in da 30 ore, e i ci siete in da manca mezz'ora. Si ci siete con l'aeroplano, e i ci siete per mezzo in a sborni capigliaia. Voi dovrei cominciare a arrivare. Una sera mi imbriacai, ma dormette e mi sonnai. Però a me ho giornato portai, perché non pulisse, mi cucciai, mi scitai, mi arrestai, mi stuppiai, e ospedale mi mannai. Ho giornato perché sto portai, però a noi poco ci importa, oggi sono i miei capi sport. Ma per esempio chi tu vogliono, saranno più che una lezione, se non faccio in una creatura, io terrore di faitatura. Dire passeia, ma quando io momento, solo a guardarla da fa spaventa. Quando se vede un amico vicino, pare che vede un pulicino, ogni faccio, vado a te. Yeah, I'm

Gå med fantasifrälla och gå med fantasifrälla. Säg ett stil och figurin i sina gotta fräschor. Fajla potta friska fräschor, bra fumat alla skickor. Kvar ni är säger gubbe dock, så jag mocket så jävla. Ma ci bagno da ma ci vengo uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza da ma ci sono uno, più bellezza

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che ne puto misti sfortunato, ma levo pa' na bocca pa' ciuttare.

sta o mandamento va di sti creature a da scondana di 3 mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici pure, so che c'è rio.

ayer sin más estar indagis. E o barriciana rite, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sembrano sti parolo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurì.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, ne è venuto 3. E t'hai

hai voluto usarlo. Diceva va a cagarlo, fatti la tua mandare, cerca di un impiegozzo, sennò che puoi scusare. E tu che sparso e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violette, che me lo hai a pietra e che torrette. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare. E allora sai che a fare, c'è sto banda sanità. Il tuo cognome pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo' casa tu aprile, che bella novità. Nelle nozze pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno vi donai. Se tu lo vuoi sapere, io li tagliai. A quello cagnolini e detta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non lo vuoi sparare. E allora sai chi ha fatto? C'è sto bomba sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un retin. Stupido, stupido, sparati, sparati.

eine nice Gelle, kennt ich mi neu. Pareva tanto bella, pittate rosse e blu. Nu vate le cercaie, nu mi risentono. Attacca mi sprattaie, poi disse piatto. Forse me la cazzami.

che ne basteranno ancora. Iuana, se tuoi bagni 80 sete, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgata, ma la sete resta mia. Siete, sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora. Sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'arno sono il po'. Tu sei bella e non ti adulo, ma non mami no. Io destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore.

mi ma finchi e mi lustrazzi, mi ma sprinchi, mi la sprinchi, no, no, no, non so buoni qua, guarda. E sì, la mia lingua più non vale, me la taglierò. Metterò la sottofale, ne farò un pacco postale e a te la spedirò. Come un pesce resto muto, come un merlottiero, come un cefalo voluto, un sardone, un capitone, una triglia, un forfettiere. Iuana, tu sei figlia di Cusana. Iuana, ma non vuoi.

tuffi tu fa cuffa, dimmi tu perché ti tuffi, tuffi coppi già da re. Iuana mia, Iuana mia, voglio morire con te. No, aspetta un momento, muore prima tu. Iuana maroa, iacati, sei.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Se non era italiana, tu paese non ti sapeva, e tu povero Dio scopreva, come la mia scopietta mo, si parlava che americana, a scoperta hanno fatto l'ora, se non era suo figlio d'ora.

Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderetti e campano o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Certi poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno andato in porto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica, l'Italia è piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò, viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!

prijet sve na bio sotto sono cosa tu.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Giovinotto, figlio mio, che fatica senza amore, quando io adesso viola, che varisa chi tu cara, oggi amore sta pulita, abbracciata da passata, quando io adesso viola, chi si cuore in tu cara.

Antonio Banda, para político. Quando la coppia lo fa amore, vanno a sera lingua oscura, vanno a braccio, nuova fila, stanno loro sotto un muro, che sto sentendo come va bene, io con te sono felice.

bus, ma portai una guagliona, ma riceva coro mia, non c'è dire passione, andrò a sapere una frata, e mi afferra tutto zitto, pieno fora, ma ricetta,

proprio a ieri andò a fare troppo, o padrone l'ha buttata, il giovello e il giovinotto non si stavano abbracciata, chi stavava, chi reveva, sta a morire sul stretto, pure un posto con fucaio, se si ammazza.

Volete fare una tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini.

Già, perché certo ma la moduca è meglio non parlare. Proprio così, 3 anni carcerato. Ma la questione di tuo che mo so asciuta, mai si è appurato fatto con me giuda, e a questa bocca mai si appurerà. Però non è stato povino, fui per una parola. A 7 mesi un uomo e una figliola che non sapeva proprio a nominare. Beh, ma che ad essere a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto... Naturalmente si da buia, compà.

Usse, l'indobbiciere non è rimasta niente. Scusa, compa, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo, tu sì. Sì. Sbagliai, curtogliai innocentemente a chi non era infame come te. E beh, stasera vendica, che sta paissa e che sta che battere, compa.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via. Cuzzazza compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Vignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva deliziare. Nel momento culminante del finale travolgente, miezza tutta che la gente sa fumare una zazza. Dove sta zazza, madonna mia, come fa zazza? Senza i segni, para para zazza che t'ho perduta in me, chi ha trovato zazza che ma portasse a me, e me l'ha trovata, su facciamo presto, e me l'ha trovata, con la banda in testa, utazza, utazza, utazza, tutto quanto mi grida, zazza, zazza, Isaia stacca, Isaia stacca, Isaia stacca, zazza, zazza, zazza, zazza, zazza.

festa di San Gennaro, l'hanno appresso canti e suoni, bancarelle e processioni che se può dimenticare. C'era la banda di Pignataro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano cantare. Come allora quel viavai ritornò per quella via, ritornò pure Isaia sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà, tu maronna mia, come fa Zazà senza Isaia? Para para Zazà che t'ho perduta in me, che trovate Zazà che ma portasse a me, se non troverò e che tanto bella accontenterò di trovare sorella. Tamerò, tamerò, tamerò pure.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

guarda piano e pensa se un'alternativa c'è. Rumene che è mattina, voglio che sapesse, poi asciutte lacrime tutte compagne, chissà se

male fa questa mediocrità. Sguardo e sorriso roccia fanno principessa, ma calo l'occhio si non so paese, per un vecchio non

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, senza, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccio, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che sono i problemi ci accomunano tutti.
6: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccio, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro, ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Comunque, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
8: Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo, grazie. Grazie.
6: Alessandra Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì, sì.
11: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
10: e
11: quindi
10: rompe.
11: Si rompe e non si può dire adesso dove va
10: finisce.
11: A finire.
10: No, non lo dice. No?
11: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
10: È d'accordo con dottoressa?
12: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. E quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
11: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
13: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
14: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
13: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
15: Si pronuncia Mascalzon.
13: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!
16: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

fisica. Manca forma fisica. I muscoli svilupperò se mi metterò

posto nuovo per ricominciare. Troppi dettagli in una volta sola, che vuoi smontare per ricostruire. Sei tu lo stronzo a rimanerci male. Le frasi fatte che non stanno in piedi, e con i piedi che ti fanno male. E come sempre resto in bilico, in verticale sul pericolo.

immaginato nuove condizioni. Uno di noi poteva farsi male, ma come un grande vuoto di memoria hai preferito solo condannarci. Per questo mondo siamo complicati, due combattenti senza vincitori.

0: Granati, Steve Carell,
1: Perché non mi chiamate più? E fate soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

se ju vara che la gas sto sempre chiuso non esco mai muovendo non vena schiari giorni e piglie sue se fa scura e sto scetato sente voce lontana.

copenno di sta canzone. Ti voglio salutare così, mugando all'occhio in dinosauro. Ti lascio chi insapevare, quando sei bello veramente. Quando ti pierdi in sé perché e poi ti sienti una perdente. Grazie per pace e per carezza, era da sera sotto la luna. Sono stato bello pure sì, sono stato una scusa. Grazie per mano in faccia a bocca a tua, che mi diceva sempre sì. Tu che facevi bella pure e non arrivo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

tirati un po' su. Colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: hai să ne buravoș, n-a volut tutta tuorn, che ne sento la dor, mi sa un milione c'è, che sento sapor, pur quando non sa niente.
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolci.

0: già guardare in danno occhi, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno di Generazione Creativa, il progetto promosso dall'Osservatorio Giovani e coordinato dal professor Lello Savonardo, che valorizza il protagonismo giovanile attraverso la creatività, la partecipazione e l'espressione artistica. Anche in questa puntata accenderemo i riflettori su Ritmi di Cittadinanza, il laboratorio che utilizza la musica e la canzone d'autore come strumento di espressione, dialogo e crescita personale e collettiva. Un percorso che offre ai giovani artisti la possibilità di raccontarsi, confrontarsi e trasformare emozioni, esperienze e visioni del mondo in musica. Nel corso della trasmissione conosceremo alcuni dei protagonisti di questa esperienza. Sarà con noi Harry Hall, nome d'arte di Jeremias Andreas Lares Lugo, artista urban venezuelano residente a Napoli. Attraverso rap, trap e R&B racconta il valore dell'incontro tra culture diverse, fondendo le sue radici latinoamericane con le sonorità e le storie della realtà urbana italiana. La sua esperienza di freestyle bilingue e la capacità di muoversi tra lingue e mondi differenti rappresentano un esempio concreto di contaminazione culturale e inclusione. Incontreremo anche Alessandro Mattozzi, musicista e cantautore che unisce la tradizione del pop rock italiano a influenze internazionali, costruendo un percorso artistico fatto di ricerca musicale, esperienza dal vivo e attenzioni al racconto delle emozioni e delle relazioni umane. Infine avremo il piacere di ospitare Arfly, nome d'arte di Fabrizio Russo, cantautore e polistrumentista irpino che intreccia musica, sostenibilità sociale e riflessione sull'identità contemporanea. Nei suoi brani il racconto personale diventa occasione per interrogarsi sul presente, sulle relazioni e sul valore delle persone in una società che spesso rischia di lasciare indietro chi è più fragile. Sarà un viaggio tra creatività, partecipazione e cittadinanza attraverso la voce di giovani artisti che con le loro canzoni raccontano il mondo che vivono e quello che immaginano per il futuro.
3: Che passa a esta gente? Tiene que cambiar su mente.

0: DJ, yo no quiero, no, que me comparen con esos tontos. ¿Por qué? Porque son no siempre pronto. Yo sé que mi energía a ti te la transporto, porque son buenas las rimas que yo siempre aporto, buscando una manera para mejorar, porque quiero que la humanidad empiece a pensar y así encontrar, ey, una nueva forma para cambiar, ey. Yeah. Para bien y no va mal, porque sé que estamos en una crisis mundial, donde existen personas malas en la vida real. Pero no solamente en la vida real, sino que también se encuentran personas malas en la vida virtual. Y eso no puede pasar, pero nos debemos habituar. Si queremos evolucionar, hay que cambiar la forma de pensar, y así como especie avanzar y crear una nueva forma especial.
1: E abbiamo appena ascoltato Essa gente di Jeremias Sandres Lares Lugo, in arte soltanto Jerehal. Tu sei venezuelano, esatto. In Italia da 5 anni.
2: Sì.
1: Com'è stato lasciare la tua terra e come ti trovi qui a Napoli?
2: Allora, la vita per me è un percorso, no? Io direi che è più un viaggio, lo dico sempre. Per me questa sarebbe soltanto una fermata, no? Napoli, Italia in sé, perché vorrei comunque continuare a visitare ogni parte del mondo e viverci. È un'esperienza incredibile, conoscere una nuova lingua, una nuova cultura, integrarmi soprattutto in questa qua, anche se all'inizio è stato molto difficile, è normale, no? Vivendo in Venezuela, un'altra cultura completamente, per problemi umanitari e di difficoltà, sono dovuto scappare praticamente. Per ora, cioè, Napoli mi accoglie della miglior forma possibile, è una nuova casa per me.
1: Come popoli poi non siamo tanto diversi, c'è esatto. Sempre quell'anima latina che tu esatto. Metti anche nel tuo modo urban di cantare, di creare, scrivi tu i tuoi testi, giusto?
2: Sì, certo, da piccolo, vabbè, non tanto da piccolo, però dal periodo Covid potrei dirlo, non avendo niente da fare in teoria, la scuola, però comunque avevo troppo tempo e ho iniziato soprattutto a fare freestyle, quindi tutte le mie canzoni addirittura partono da un freestyle fatto, perché dico anche quest'altra frase, che per me la vita è un freestyle e ogni giorno sarebbe un beat per me. Quindi da quello che sento poi ci parlo, ci canto tra virgolette, molti virgoletti, sopra, e da lì mi esce una melodia, oppure posso cambiare, sono più versatile per ogni ritmo.
1: Infatti tu sei proprio un esempio vivente di contaminazione culturale, anche adesso in questo rap sei quasi sempre bilingue, cioè parli sia in spagnolo che in italiano, e quindi questa commissione porta nel rap le tue radici sudamericane e questi ritmi un po' caraibici, no? Che porti nel tuo sound, danno uno spessore diverso anche al rap.
2: Esatto, perché è una peculiarità propria, io mi caratterizzo soprattutto per questo, parlando italiano, un po' di napoletano ma proprio poco, e spagnolo soprattutto, mi caratterizzo per mischiarli sempre in una maniera sempre libera, appunto il mio forte è il freestyle, quindi appunto in questo momento dove ho appena cantato c'era una parte che era in spagnolo e l'ho cambiata all'improvviso, non so perché mi è venuto in mente che secondo me c'entrava e l'ho cambiata. Esta gente appunto parla, è più da una maniera come se fosse un bimbo che vede il mondo come dovrebbe cambiare, appunto a un certo punto dico dovremmo amarci di più, è una cosa che cioè, per esempio un mio cugino addirittura me lo ha detto, tipo perché ci sono le guerre, queste cose qua, e io da lì ho preso ispirazione a scrivere questa gente, perché è colpa della gente, includendo noi, ci sono queste problematiche che magari da questo brano voglio dire che mi piacerebbe cambiarle.
1: In realtà la vita sarebbe molto più facile se ci amassimo di più, e
2: esatto.
1: Molto spesso le problematiche le creiamo noi stessi nel nostro modo di vedere la vita, di approcciare gli altri e a volte di voler essere anche un po' diversi da quello che sia. Tu invece sei molto autentico e porti la tua autenticità, tutto quello che sei anche nella tua musica. Ma com'è nata questa passione per la musica?
2: Cioè da piccolo sono cresciuto in un ambiente culturale molto misto, giustamente partendo dalla salsa di mio padre che l'ha sempre cantata, è un fanatico pazzo diciamo della salsa e ritmi caraibici, merengue, bachata, se vogliamo mettere un genere più attuale, reggaeton, dembow, queste cose qua. Quindi da piccolo mio padre mi ha sempre fatto ascoltare salsa e un volume addirittura troppo alto, tante feste, da piccolo in famiglia, non soltanto mio padre, per esempio mio nonno pure fa parte del mondo artistico, visto che canta pure, è anche pittore, ho un mio zio che è tatuatore di calciatori professionisti, è, diciamo, un po' un misto tra tutto, appunto, una contaminazione culturale assoluta.
1: Diciamo che
2: siete
1: una famiglia creativa, questo è fuori dubbio.
2: Sì, sì, e non significa che però che non facciamo altro, ovviamente. Per esempio, mio padre ne ha 3 lauree, poi vabbè, dovuto scappare insieme a me dal Venezuela e iniziare da capo qua, facendo un lavoro che, diciamo, non so se gli piace, però non quello per il quale ha studiato.
1: Anche tu stai studiando adesso all'università, proprio al Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, col professor Savonardo?
2: Sì, è un'esperienza molto utile per me. Sinceramente non sapevo cosa scegliere, perché ho fatto linguistico, quindi tutta un'altra cosa, si può dire, anche se alla fine ho mischiato tante lingue, cioè con le lingue.
1: Ma già studiavi l'italiano, quindi per questo lo parli così?
2: No, in realtà sono arrivato in Italia sapendo dire piacere Jeremias. Cioè, se mi fermavano all'aeroporto, che lo hanno fatto comunque, documenti, dicevo piacere Jeremias, l'unica cosa che sapevo dire. Però poi...
1: Complimenti, cioè adesso lo parli benissimo.
2: Grazie, sì. Ho studiato appena sono arrivato, visto che sono arrivato tipo a gennaio, la scuola era già iniziata, quindi ho dovuto affrontare dei corsi proprio per la lingua italiana. E da lì ho imparato più le basi, però ero comunque esageratamente timido. Lo sono ancora ogni tanto, diciamo.
1: Ad essere sincera non si direbbe proprio adesso.
2: Quindi non ho fatto amicizia e niente. Dopo 2 anni è che ho iniziato un po' a avere amici e ad integrarmi nella società italiana.
1: Tu sei molto attento anche ai testi, cioè nel senso che non cerchi solo la rima, ma cerchi comunque di dare sempre un significato a quello che canti.
2: Sì, appunto, perciò le mie canzoni partono, diciamo, da un freestyle e versatili in quel momento, però subito dopo vedo cosa ho fatto male o cosa non potrei dire o magari migliorare, perché per me il hip hop o il rap, che è quello che mi piace di più, nasce appunto come una protesta sociale contro tematiche o contro ingiustizie proprio della quotidianità. Quindi voglio anche, di una maniera poetica si può dire, cambiare i testi e far sì che sembrano, o almeno che ogni ascoltatore la possa ascoltare di una maniera diversa e anche che abbia un senso e che colpisca il cuore o la mente degli ascoltatori.
1: Come ti vedi proiettato nel futuro?
2: È una domanda molto difficile perché non si sa mai, appunto, l'ho detto prima, ogni giorno è un beat e io ci faccio freestyle sopra. Quindi per me nel futuro...
1: Quando sogni, come ti vedi?
2: No, allora, se parliamo veramente, quando ogni volta che sogno, sogno che sto volando o qualcosa del genere. Però vabbè, magari ritrovarmi con la mia famiglia, che è quasi tutta in Venezuela, vivere più tranquilli senza essere collegati tramite gli schermi del telefono, ma magari vivere insieme a loro, economicamente anche tranquilli, diciamo, e formare, perché no, una famiglia multiculturale come è stata la mia, e anche avere successo di qualche maniera, anche se per me già vivere ogni giorno un successo nella vita, quindi diventare magari conosciuto, ma comunque avendo sempre le mie idee e i miei valori impeccabili
1: e i piedi, diciamo, ben piantati per terra, anche se la mente vola sempre ed è importante poter sempre volare e immaginare posti nuovi, luoghi nuovi, la possibilità di ricostruirsi continuamente e di mettersi sempre in gioco, cosa che mi sembra che tu ami fare. Questa esperienza di generazione creativa cosa ti sta dando?
2: E appunto generazione creativa mi ha aiutato, mi aiuta ancora molto, perché ho imparato a come si lavora in gruppo, perché prima, vabbè, non sono così professionista, diciamo, nella musica, però con gli altri profili che ho trovato mi sono arricchito proprio, perché non conoscevo alcune tematiche proprio, come si suona o queste cose qua, che attualmente mi piacerebbero studiarle addirittura, perché mi piacciono così. Inoltre, per esempio, il mio gruppo abbiamo scelto il tema dell'integrazione, una cosa nella quale posso dire che sono un esperto, no? Perché ci ho vissuto proprio. E
1: so
2: appunto,
1: che si stanno ispirando a te proprio.
2: Sì, appunto, io sono quello che ha buttato questa tematica. Ci hanno chiesto delle tematiche e ho detto, guardate, forse l'integrazione
1: ci vuole.
2: Hai incontrato
1: alcune difficoltà qui a Napoli?
2: Sì, è normale, come in ogni parte del mondo, giustamente. A Napoli magari un po' diverso, perché io ho imparato l'italiano e all'improvviso mi dicono, guaggio, e non capisco niente, no? Però lo capisco da ora, attualmente lo capisco. E quindi non solo nella lingua, ma anche la cultura, essendo anche molto simile, alla fine mi sono abituato di qualche maniera, avendo amici, eccetera.
1: Cosa c'è secondo te di diverso dal Venezuela qui?
2: poche cose, cioè poche e tantissime cose nello stesso tempo. Per esempio là il clima soprattutto è sempre uguale.
1: Cioè com'è?
2: Sempre in primavera, estate, dipende, perché il Venezuela è un paese molto biodiverso, quindi possiamo trovare dalla neve, dai vulcani, dai deserti fino alle spiagge bellissime paradisiache, quindi è un molto, molto diverso.
1: Adesso diciamo è la stagione delle piogge lì.
2: No, sì, no, può essere, sì. Vengono gli uragani e altre cose del genere. Invece a Napoli, vabbè, già da quando c'è inverno il freddo e cambia molto, almeno per me, anche per i miei familiari. Mia nonna, ad esempio, ora sta qui è a Napoli e lo ha sofferto veramente. Però in ambito, diciamo, cambiando culturalmente, possiamo dire che siamo molto simili, sinceramente, anche se con contrasti culturali che ci saranno sempre difficoltà, soprattutto nella lingua, oppure in generale come vediamo le cose.
1: Il tuo prossimo brano è Recordando, vorrei che fossi tu stesso a lanciarlo.
2: Allora, Recordando è partito proprio da un freestyle all'improvviso, è romantico questo brano, però ho sentito un beat, letteralmente, e mi è piaciuto. E ci ho fatto un freestyle sopra e mi sono immaginato come se io fossi innamorato, no? È di una ragazza che non prova le stesse emozioni per me. Quindi in quel brano parlo di come sono dietro da una ragazza che, anche se mi tratta male, anche se non c'è l'interesse per me, io comunque ci sto sotto, diciamo così. E quindi da lì è partito un freestyle proprio romantico che alla fine l'ho voluto portare per quella strada.
1: Quindi il rap è anche romantico, si può parlare anche d'amore con un freestyle.
2: Certo, il rap è tutto, almeno per me. Ci sono dal hip hop i quattro elementi che sono fondamentali.
1: Allora non ci resta altro che ascoltarlo e ti ringraziamo di essere stato qui con noi e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni e i tuoi progetti. Grazie, Ramias.
2: Grazie.

0: E abbiamo appena ascoltato Live Primavera di Alessandro Mattozzi, che è qui con noi in studio. Ciao Alessandro, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Com'è nata questa tua passione per la musica?
1: Diciamo, io sono nato circondato dalla musica, perché sia mio nonno suonava il pianoforte e cantava, mio padre pure suona la chitarra e canta. Sono cresciuto in un ambiente comunque artistico, perché mio padre pure insegna storia dell'arte e fa il disegnatore, quindi su questo sono stato molto fortunato, perché sono sempre stato incentivato, ecco, a seguire quello che era il mio sogno fin da bambino, appunto. E diciamo, io ho cominciato suonando la chitarra da autodidatta e ho iniziato a suonare anche in alcune band con dei miei amici, finché a un certo punto ho deciso proprio di intraprendere anche un percorso professionale per quanto concerne la musica, come batterista però, quindi non c'entra quello che è il percorso cantautoriale.
0: Cioè, oggi hai suonato qui con la chitarra,
1: sì,
0: un testo scritto da te, però
1: sì,
0: in realtà senti dentro questo groove forte.
1: Sì, esatto, in realtà c'è questa dualità che a volte confonde pure un po' le persone. Io in realtà questo pezzo qua l'ho suonato anche varie volte live, però suonando la batteria e cantando, quindi è una cosa anche un po' particolare, diciamo.
0: Alla Phil Collins praticamente. È raro, però deve essere interessante ascoltarti che canti mentre suoni la batteria.
1: Però nella scrittura ovviamente

0: molto introversa e molto insicura, soprattutto quando si tratta di esporre delle tematiche intime e personali. C'è sempre un po' la paura di avere un...
1: Di esporsi un po' troppo,
0: esatto, soprattutto per persone un po' più timide, ecco, è difficile. Però avendo scelto di fare questo percorso, a un certo punto devi comunque prendere appunto una scelta e cercare di
1: superare la tua timidezza, anche perché dovrai suonare davanti al pubblico,
0: alle persone, esatto. Sì. Sulla batteria io più mi riesco a nascondere, ecco, perché sto dietro, quindi non avverto quest'ansia. Ovviamente dovendo esporre i propri brani è diverso, quindi bisogna lasciarsi un po' più andare, ecco.
1: La scrittura poi invece è più facile perché stai tu da solo nella tua cameretta con i tuoi pensieri. Quando hai scritto questo brano?
0: Questo brano qua che vi ho fatto ascoltare, tra l'altro, è un brano a cui tengo molto perché è stato scritto durante il periodo del Covid, quindi un momento molto particolare, diciamo, per me, ma in generale un po' penso per tutta l'umanità. Ecco.
1: Cosa ti ha lasciato quel periodo?
0: Allora, diciamo, è stato particolare perché da un lato ho avuto molto tempo a disposizione sia per riflettere, che è una cosa sia positiva che negativa, perché poi ovviamente rifletti un po' su tutto e anche su pensieri negativi, su cose, diciamo, che sono successe nel corso degli anni. Però devo dire è stato un momento comunque in cui mi sono ritrovato e ho avuto modo di approfondire anche quello che è il mio percorso appunto musicale. Questo brano qua appunto parla del fatto che non arriva mai questa primavera, perché durante il primo Covid, diciamo, si parlava di questo possibile rientro alla normalità entro la primavera, ecco, e quindi ricordavo un pochettino quella che era la normalità per me, che la davo un po' per scontata, invece a un certo punto ho iniziato a desiderarla proprio ardentemente, e quindi questo pezzo in realtà parla di questa cosa qua.
1: Mi ricordo che durante il Covid tutti dicevamo diventeremo più buoni, ci vorremmo più bene, poi quando si torna alla normalità la mente umana è pazzesca, si dimentica tutto molto velocemente, soprattutto le cose, se vuoi, brutte, però che comunque dovrebbero lasciare traccia per insegnare qualcosa.
0: Sì, infatti è stato da un lato bello, dall'altro difficile poi ritornare a quella normalità e vedere che, insomma, tutte quelle belle parole che si erano dette durante il Covid, super sponsorizzate, però alla fine è rimasto ben poco, ecco, è rimasto un po' un ricordo. Però cerchiamo, almeno io nel mio piccolo, cerco di fare tesoro di quel momento e cercare di, insomma, essere una persona migliore anche nella quotidianità.
1: Sicuramente. Quindi una famiglia di artisti, e quando tu hai detto che volevi fare il musicista nella vita, è stata accolta bene questa tua decisione o ci sono stati contrasti? Ha detto pensaci bene?
0: C'è stata, sì, questa cosa qua è successa. C'è stato comunque pure da parte mia un momento di incertezza, anche perché io in realtà avrei voluto fare l'avvocato o lo storico, ecco, quindi c'erano queste altre due cose che tenevo in mente e che magari in futuro potrei comunque riprendere, però alla fine non ce l'ho fatta, insomma la mia strada è questa qua, mi sono, diciamo, buttato su questa via e devo dire la mia famiglia mi ha sostenuto, sì.
1: Anche perché forse ti ha visto veramente motivato verso quello che volevi fare.
0: Esatto. È stata, diciamo, è l'unica cosa che effettivamente io penso di saper fare veramente bene, rimanendo umili, però.
1: Però bisogna essere consapevoli delle proprie potenzialità, quindi sapere che, insomma, hai delle chance.
0: Sì, sono consapevole del fatto appunto di poter fare questa cosa qua, questo mestiere.
1: Le tue fonti di ispirazione quali sono state?
0: Allora, è particolare questa cosa perché in realtà io vengo da un imprinting alternative, quindi ho ascoltato tantissimo i Verdena, gli After Hours, vengo molto da quelle band lì italiane dell'alternative rock, però ovviamente sono stato influenzato tantissimo anche da Battisti, da Dalla, e i Beatles per me sono proprio dei mostri sacri da cui prendo ispirazione, ed sono il motivo per cui poi ho iniziato a suonare la chitarra, in realtà guardando i loro video su YouTube. Sicuramente sono questi le band principali, ecco, e gli autori principali.
1: E questa esperienza con Generazione Creativa cosa ti ha lasciato?
0: Allora, io in realtà ho fatto anche parte del progetto dell'anno scorso, del Creative. Diciamo, anche quest'anno, così come l'anno scorso, cosa che a me, diciamo, rimane di tutta questa esperienza fatta l'anno scorso e anche quest'anno è proprio il legame che si viene a creare con altri artisti. Quindi il fatto di poter condividere appunto i propri interessi, i propri brani, anche i propri gusti con altre persone. Questa, secondo me, è la cosa più importante nella musica in generale, anche proprio nella vita. Quindi il fatto di poter condividere quello che uno sente dentro e riscoprirsi anche in altre persone che magari non conosci, però
1: è bello perché questo significa comprendere che certe parti di noi non appartengono soltanto alla nostra storia personale, però vivono in uno spazio più grande dove le emozioni, i sogni, le fragilità diventano proprio universali. A volte uno sconosciuto riesce a dare voce a qualcosa che portavamo dentro da anni senza però riuscire a nominarlo. Ed è allora

0: Sappiamo che la musica non serve soltanto a farci ascoltare gli altri, ma anche a farci incontrare noi stessi nei luoghi anche più inattesi.
1: Quella è la cosa più importante, la musica comunque è condivisione innanzitutto.
0: Alessandro, con quale brano hai vinto il premio miglior inedito al festival La Sagra delle Sagre di Viviamo il Cilento?
1: In realtà proprio con Primavera, che vi ho fatto ascoltare. Ne ho eseguiti anche un altro paio, tra cui Tempo, che vi farò ascoltare dopo. È stata un'esperienza pure quella là, molto bella, sul palco con i miei amici musicisti di sempre. In quella situazione lì sto proprio nel mio habitat, sul palco, ecco, io mi sento proprio a mio agio e riesco a esprimere tutto me stesso, quindi è stata una bellissima esperienza quella là.
0: Il prossimo brano che volevi farci ascoltare è Tempo. Vuoi lanciarcelo tu direttamente?
1: Allora sì, mi faccio ascoltare questo brano, si chiama Tempo, è una canzone che parla di amori tossici e quindi cerchiamo di esorcizzarli un pochettino e uscirne, ecco, il quanto più illesi possibili.
0: Hai vissuto un amore tossico nella tua vita? L'hai provato sulla tua pelle?
1: Sì, questo sì, ma in realtà in questo caso particolare è ispirato a una persona che conosco che ha avuto una relazione veramente tossica, brutta, e quando sono venuto a conoscenza di questa storia mi sono sentito di dover scrivere qualcosa, ecco, pure per far rendere conto a questa persona che stava vivendo una situazione particolare che, da cui doveva uscire al più presto, ecco.
0: Corri in fretta, per questo forse anche tempo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, esatto, infatti nella canzone dico proprio non c'è più tempo per ricominciare, perché basta, insomma, bisogna chiudere delle cose.
0: A volte bisogna avere il coraggio di mettere un punto ed andare avanti e riprendere se stessi. E allora per voi Tempo, Alessandro Mattozzi.
1: Grazie.
0: Grazie a te di essere stato qui con noi.
2: Un altro giorno ancora se ne va e con lui un poco anch'io.

E mi è sembrata la mia prima volta, ma non te l'ho mai detto e non lo ammetto se lo chiederai. Stupido da parte mia pensare che questa storia finirà con te che ritorni da me, ma non trovo risposte alle troppe domande che ho. E ci ho provato davvero, davvero, ti giuro, però non capisco che cosa vuoi.

Mi risveglio in mezzo ai banchi di scuola come fosse stato un sogno lungo, lunghissimo. Però lo sento che ho perso qualcosa. Ti penso e mi manchi moltissimo. Sarà

0: Abbiamo appena ascoltato 8 luglio di Fabrizio Russo in arte Artfly. Ciao Fabrizio, benvenuto. Ciao. Era un brano bellissimo, tu proprio hai nel DNA dell'eccellenza, a cominciare da tuo nonno, vero? Mi ricordo che tu sei già venuto qui per Creative. Cioè, hai già raccontato la tua storia, per chi però non l'avesse ascoltata e comunque è passato un po' di tempo, ci piacerebbe che tu ce la potessi raccontare nuovamente.
1: Certo, io comunque fin da piccolo sono sempre stato all'interno della musica, non perché i miei genitori fossero musicisti, anzi, forse con me e mia sorella abbiamo iniziato un po', però già da piccolo ho iniziato a suonare il pianoforte e in realtà doveva essere il violino, perché almeno questo è quello che sapevano i miei genitori, mi portavano a lezioni di violino e si aspettavano che io suonassi il violino. Arriva il momento dello spettacolo di fine anno dove tutti i bambini devono far vedere quello che hanno studiato durante l'anno, i miei genitori si siedono e vedono che mi metto al pianoforte e dicono, cioè, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? E era successo che a me non piaceva proprio il violino, però questo insegnante di violino suonava anche il pianoforte, quindi mentre agli altri ragazzi faceva fare violino, a me insegnava il pianoforte, però i miei genitori non la sapevano questa cosa e l'hanno scoperto allo spettacolo di fine anno, quindi è stato uno shock quasi per loro. Poi mi sono portato dietro questa passione e alle scuole medie mi sono iscritto al conservatorio e contemporaneamente al conservatorio ho iniziato a studiare chitarra classica, perché nell'istituto dove studiavo c'era la sezione musicale. In questa sezione musicale ovviamente tutti i ragazzi volevano gli strumenti primari, che erano pianoforte e chitarra, poi però c'era anche ad esempio clarinetto, violino, che erano meno considerati dai ragazzi, e quindi c'era un test d'ingresso da fare e successe che tu dovevi dare due preferenze, perché non è detto che tu riesca a entrare
0: e con lo strumento prescelto.
1: E anche lì altra sorpresa, i miei genitori diranno, vabbè, ragazzo vuole suonare pianoforte. No, io con la faccia tosta che mi ritrovo sono arrivato lì, voglio fare chitarra, e come secondo strumento, no, guardi, se non è chitarra vado in un'altra sezione, non c'è problema. E quindi poi da lì sono entrato anche a chitarra, ho fatto pianoforte e chitarra.
0: D'altronde il tuo nonno era un collaboratore di De Simone, quindi insomma
1: sì, allora dal punto di vista letterario magari mi sono portato qualcosa anche quando ho iniziato a scrivere. La scrittura, che tra l'altro è arrivata dopo, è arrivata post-Covid più o meno come periodo, perché prima io suonavo solo, provavo a canticchiare qualcosa ma non ero neanche tanto intonato, ci ho dovuto lavorare parecchio e ancora adesso ci sto lavorando sul canto, perché poi la voce di famiglia era mia sorella e lei aveva veramente una bella voce, però non si sta più dedicando tantissimo alla musica.
0: E invece tu porti alto questo vessillo musicale.
1: Spero di farlo bene.
0: Tra l'altro stai affinando anche le tue sonorità e la tua costruzione proprio professionale con delle eccellenze del panorama italiano come Carlo Morelli, Giovanni Bloch. Adesso con Generazione Creativa anche ti stai confrontando sempre con lui, con Luca Riello. Quindi insomma stai facendo un percorso molto importante. So che quest'anno hai partecipato anche al concorso Lunezia riportando anche un bel successo.
1: Sì, sono arrivato tra i finalisti al Premio Venezia a Roma. Cantare poi davanti al Colosseo, una bella emozione, davanti a tanta gente, davanti al TGR del Lazio. Tra l'altro, infatti, sono uscito anche su TGR, è stata una sorpresa un po' inaspettata, però molto gradita. E io sono molto contento delle opportunità che sto trovando ultimamente in Campania, perché purtroppo la musica in Campania quasi a livello di concorso è come se non esistesse, anche a livello di promozione per i giovani. Infatti qualunque cosa tu voglia provare a fare devi spostarti da Roma in su, soprattutto Milano, tante belle cose, ma qui poco. E invece sono molto contento che tra quest'anno e l'anno scorso ho trovato tutte queste belle situazioni, tanta gente che vedo essere entusiasta in quello che sta portando avanti.
0: Anche perché adesso Napoli è proprio un brand, quindi essere degli artisti napoletani vuol dire già avere una marcia in più in questo momento nel panorama musicale italiano, o comunque delle opportunità in più, però è chiaro che poi è il talento che conta. Il tuo genere è molto interessante, perché qui nei tuoi brani il pop incontra il cantautorato italiano, è uno stile sempre diretto e personale, sai parlare intimamente anche come nelle canzoni L'8 luglio che abbiamo ascoltato, no?
1: Sì.
0: Veramente ascoltandola tutti noi possiamo ritrovarci un pezzo delle nostre storie, quindi quando le emozioni intime diventano poi universali riescono a coinvolgere tutti. Ma non solo, tu insieme alla musica continui anche a studiare ingegneria gestionale, e in una delle interviste hai detto proprio che per te la musica è uno strumento di economia circolare dell'anima. Che vuol dire?
1: Sì, io credo che comunque la musica sia ingegneria, ne parlavamo prima fuori onda, diciamo, perché comunque le onde sonore musicali sono dei grafici che tu puoi analizzare anche a livello scientifico proprio. Infatti c'è uno studio dietro al suono, ci sono i tecnici del suono che si occupano proprio di stabilire quale frequenze suonano meglio, quale sono peggio. L'ingegnere del suono che deve decidere, ad esempio in questa stanza dove noi ci troviamo ci sono i pannelli fonoassorbenti, queste curve di legno che vedi sono state realizzate proprio per permettere una diffusione specifica del suono.
0: Ma soprattutto anche che nessun individuo deve essere trattato come un rifiuto del sistema, cioè l'importanza di mettere al centro della tua musica, della tua arte, proprio l'individualità, l'individuo, l'uomo, le sue emozioni, il suo modo di essere.
1: Sì, io quando scrivo le canzoni tendo sempre a portare o esperienze mie personali o comunque racconti di altre persone che però mi hanno colpito. La canzone che ad esempio ho portato a Lunezia, che purtroppo non l'ho ancora pubblicata, quindi è ancora inedita, però si chiama Una stella nel cielo, e questa canzone parla proprio di questo, della paura di essere soltanto uno fra tanti, una stella nel cielo, soltanto perché noi sappiamo che le stelle sono miliardi. Quando tu ti soffermi a guardare una costellazione bellissima, non ti soffermi su quell'unica stella, e se poi anche quella stella magari scompare per qualche motivo o diventa più fioca, tu non ci fai caso.
0: Se dovessi descrivere proprio te stesso, se ti dovessi presentare in un concerto, fossi il presentatore di te stesso, cosa diresti?
1: Se io dovessi personificare un presentatore, tipo, presenterei come Fabrizio Russo, polistrumentista e cantautore irpino, che racconta finestre di vita.
0: Bellissimo, finestre di vita. Ed è vero, perché ogni canzone apre una finestra sulla nostra giornata, illumina una stanza della nostra esistenza ed entra nelle case di coloro che lasciano aperti i balconi perché possa entrare quella ventata di aria pura, di poesia, che ti sussurra un'emozione che a volte arriva inaspettata e riesce a cambiarti la giornata.
1: Sì, che poi è l'obiettivo delle mie canzoni. Io scrivo sì per raccontare magari delle emozioni che non posso esprimere a parole, ma anche perché tutte le persone che l'ascoltano si possono riconoscere in quello che io sto dicendo. Ed è il motivo principale per cui ho iniziato a scrivere le canzoni. C'è stato un periodo in cui io non mi riconoscevo in niente di ciò che veniva scritto e cantato dalle altre persone. Allora ho detto: perché non lo posso fare io? Perché non posso dire quello che sto provando e far sì che gli altri si riconoscano in quello che dico?
0: Nella tua vita futura vedi più l'ingegneria o la musica?
1: La musica sempre, però non vedo perché non possano condividere i due mondi, coesistere insieme.
0: Ottima risposta, perché spesso noi pensiamo alla vita come a un bivio, o l'ingegneria o la musica, o la sicurezza o la passione o la ragione o l'arte, ma questa visione nasce dall'idea che l'identità sia una cosa sola. In realtà molte delle persone più complete non hanno eliminato una parte di sé per fare spazio all'altra, come io spero che tu non eliminerai mai la passione per la musica, anche se vorrai fare nella vita l'ingegnere. A volte una professione dà un sostegno materiale, una passione dà il senso alla vita. A volte la passione hai la fortuna che possa diventare anche la professione, altre volte ancora ciò che si apprende in un campo rende migliori anche nell'altro. Quindi io credo che tu possa essere perfettamente un musicista ingegnere o un ingegnere musicista, e sarai contento in entrambi i casi. Passiamo al prossimo brano, Dimmi una bugia. Ce lo vuoi presentare tu stesso?
1: Sì, Dimmi una bugia, diciamo che, come ho detto prima, io mi definisco un cantaustorie, no? Quindi Dimmi una bugia parla con immagini, ad esempio la sabbia che scotta sotto i piedi, la pioggia che sbatte sul balcone, sono delle immagini quotidiane che però raccontano la difficoltà dell'accettare una verità scomoda, e a volte è meglio sentire dire una bugia piuttosto che affrontare in faccia la verità, perché alcune perdite purtroppo sono troppo difficili da accettare.
0: E tu nella vita sei uno che ha il coraggio di dire la verità?
1: Sì, io credo che essere diretti e dire sempre quello che si pensa può portarti delle difficoltà, però ripaga sempre.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, e con questa grande verità vi salutiamo con il brano Dimmi una bugia di Fabrizio Russo, in arte Artfly. Anzi, prima di chiudere ti vorrei fare un'ultima domanda: per chi ti volesse seguire sui social, come ti trova?
1: Il profilo Instagram è quello che uso principalmente, e non mi trovate con nome d'arte ma col mio nome, quindi Fabrizio Russo 13.
0: Perfetto, allora ti seguiremo tutti su Instagram, e grazie di essere stato qui con noi. Ciao Fabrizio.
1: Grazie.
2: Ti ritrovo nella galleria, foto fatte da te mentre non ti guardavo. Non dirmi cosa pensi, dimmi una bugia, dimmi una bugia, dimmi una bugia. La pioggia sbatte sul balcone come il tuo ricordo, io non lo apro anche se pesa perché non rivoglio.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: love.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

serve a quel valore, né manca il c'era amore. Io vero parlo con cuore, così da come la dura, così da come la dura, così da come la dura.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

pensa. A metto un coppoletto e quando si addormuta, alla si aspetta. Aspetto io una pista che si scende. Le sciacquo il rode in mano e lava la faccia. Si tenga genio po', si tenga genio po'. Piglio vaniella, ho sapone ora sole. La barba è fatta, la barba è fatta.

da notte. A trase quando spoglia che fatica, a mingarindoli e tala si aspetta. Aspetto io una pizza che si sceta, che si sceta.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Natale era un uomo bellissimo.
1: Sì.
2: A me mi piaceva tanto, che ci faceva un bel pensierino. Io.
0: Sì, ma era troppo violento, era.
2: E beh, dai, nell'uomo ci vuole un po' di violenza. Sì,
1: certo. Sapete a chi assomigliava?
2: A quell'attore Gregory Peck. Sì. Aveva un paio di spalle larghe così.
0: Ma era buono.

mentre tu tutta abbandona. Bracciami, gira, tutta torna, non sospira, non profuma, è primavera. Che scenario per stasera.

pondo sola, cagna notte, cagno giorna, tutta cagna. Ma per me, che sta vita,

y a pensar que solamente fino a ieri non pensavo che destino fosse facile a cambiare. E mo invece tutto buono si è avutato e mi

cui sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a cui sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì, un minimo di interesse.

vuoi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se vuoi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì, un minimo di interesse.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: stata all'ufficio e l'IVA.
1: Ehi!

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

settembre del 1985. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio, ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni, non è né il primo né l'unico caso.

0: statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 2. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Uè, Luca.
1: Ui, ciao,
0: Uè,
1: arriva lui.
2: Ciao. Vabbè, ho telefonato zio Pino e ha detto che è successo una fatta esagerata, mi fanno piazza assieme.
0: Ovvero.
3: Uè, Pino.
4: Voglio sapere, è morto lì.
2: Niente mio, è morto lì.
4: No, è morto lì.
0: E mo?
4: È più grave.
2: È vero, ora fanno
4: un altro.
3: Voglio, vai.
4: E
3: Vai.
4: dove?
0: E vai, uè.

Rai Radio Live Napoli.

0: presente.
1: Hai mai provato lo strano dell'essere inspiegabilmente felice? Succede. Tu magari hai dei noiosi impegni di lavoro, o non hai nemmeno un lavoro, sei nell'ombra più totale, ma il sole comincia a corteggiarti, il mare ad avvicinarsi. Così inizia a voler bene ai tuoi simili, alle piante, alle bestie, tutto sembra allineato all'universo ed al creato, e tu non puoi fare altro che allinearti a loro, perché la felicità fa così, arriva, ti sorprende, ti travolge, non avvisa mai!

0: Voice of Gannon.
1: K.
0: Shay.
1: Shay.
0: K.
1: O'Shay. Dall'Overcraft, Overing above, il messaggio comandano. Alla cava del matto, neanche un fiato non passano. Né soldato, né barabba, né chierico, né pargolo. Protetto, tengo i ragni, fanno tele in ogni angolo.
0: Check.
1: Tele, non tesso, le rantolo.
2: War Smith erratico.
1: Unito il consiglio davanti al tabernacolo. Bisbiglio all'orecchio del credente, l'incombente miracolo. Mi guarda con gli occhi gonfi di chi lo vuole. Il suo desiderio è senza nome. Un giorno su un tu come. Il silenzio sarà in ogni dove.

0: Universale.
1: Universal.
0: L'intesa universale lo rende inefficace a dividere e comandare. A dividere e comandare. A dividere e comandare.
1: Aqua flow. Era oro. Aqua flow. Era oro. Aqua flow. Era oro.
2: Tell you what I say. Tell you. Does that work? Can we work with that?
1: Viva Napoli. Viva Napoli. Nice.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: a fare amore.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

una luna tu, luna caprese, che fai sonare l'amore innamorato. Adorma, nenna mia, che sta asciatata, e falla innamorare con una bugia. Tu luna, luna, luna buciarda, fammi passare sti pene gelosie, e fa che nenna fosse tutta mia.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi continuiamo il nostro viaggio all'interno di Generazione Creativa, il progetto promosso dall'Osservatorio Giovani e coordinato dal professor Lello Savonardo, che valorizza il protagonismo giovanile attraverso la creatività, la partecipazione e l'espressione artistica. Anche in questa puntata accenderemo i riflettori su Ritmi di Cittadinanza, il laboratorio che utilizza la musica e la canzone d'autore come strumento di espressione, dialogo e crescita personale e collettiva. Un percorso che offre ai giovani artisti la possibilità di raccontarsi, confrontarsi e trasformare emozioni, esperienze e visioni del mondo in musica. Nel corso della trasmissione conosceremo alcuni dei protagonisti di questa esperienza. Sarà con noi Harry Hall, nome d'arte di Jeremias Andreas Lares Lugo, artista urban venezuelano residente a Napoli. Attraverso rap, trap e R&B racconta il valore dell'incontro tra culture diverse, fondendo le sue radici latinoamericane con le sonorità e le storie della realtà urbana italiana. La sua esperienza di freestyle bilingue e la capacità di muoversi tra lingue e mondi differenti rappresentano un esempio concreto di contaminazione culturale e inclusione. Incontreremo anche Alessandro Mattozzi, musicista e cantautore che unisce la tradizione del pop rock italiano a influenze internazionali, costruendo un percorso artistico fatto di ricerca musicale, esperienza dal vivo e attenzioni al racconto delle emozioni e delle relazioni umane. Infine avremo il piacere di ospitare Arfly, nome d'arte di Fabrizio Russo, cantautore e polistrumentista irpino che intreccia musica, sostenibilità sociale e riflessione sull'identità contemporanea. Nei suoi brani il racconto personale diventa occasione per interrogarsi sul presente, sulle relazioni e sul valore delle persone in una società che spesso rischia di lasciare indietro chi è più fragile. Sarà un viaggio tra creatività, partecipazione e cittadinanza attraverso la voce di giovani artisti che con le loro canzoni raccontano il mondo che vivono e quello che immaginano per il futuro.
4: Che passa a sta gente? Tiene che cambiare su mente.

0: DJ, yo no quiero, no, que me comparen con esos tontos. ¿Por qué? Porque son no siempre pronto. Yo sé que mi energía a ti te la transporto, porque son buenas las rimas que yo siempre aporto, buscando una manera para mejorar, porque quiero que la humanidad empiece a pensar y así encontrar, ey, una nueva forma para cambiar, para bien y no va mal. Porque sé que estamos en una crisis mundial, donde existen personas malas en la vida real. Pero no solamente en la vida real, sino que también se encuentran personas malas en la vida virtual. Y eso no puede pasar, pero nos debemos habituar. Si queremos evolucionar, hay que cambiar la forma de pensar, y así como especie avanzar y crear una nueva forma especial.
1: E abbiamo appena ascoltato Essa gente di Jeremias Andres Lares Lugo, in arte soltanto Jerehal. Tu sei venezuelano,
2: esatto.
1: In Italia da 5 anni.
2: Sì.
1: Com'è stato lasciare la tua terra e come ti trovi qui a Napoli?
2: Allora, la vita per me è un percorso, no? Io direi che è più un viaggio, lo dico sempre. Per me questa sarebbe soltanto una fermata, no? Napoli, Italia in sé, perché vorrei comunque continuare a visitare ogni parte del mondo e viverci. È un'esperienza incredibile, conoscere una nuova lingua, una nuova cultura, integrarmi soprattutto in questa qua, anche se all'inizio è stato molto difficile, è normale, no? Vivendo in Venezuela, un'altra cultura completamente, per problemi umanitari e di difficoltà, sono dovuto scappare praticamente. Per ora, cioè, Napoli mi accoglie della miglior forma possibile, è una nuova casa per me.
1: Come popoli poi non siamo tanto diversi, c'è,
2: esatto,
1: sempre quell'anima latina che tu,
2: esatto,
1: metti anche nel tuo modo urban di cantare, di creare, scrivi tu i tuoi testi, giusto?
2: Sì, certo, da piccolo, vabbè, non tanto da piccolo, però dal periodo Covid potrei dirlo, non avendo niente da fare in teoria, la scuola, però comunque avevo troppo tempo e ho iniziato soprattutto a fare freestyle, quindi tutte le mie canzoni addirittura partono da un freestyle fatto, perché dico anche quest'altra frase, che per me la vita è un freestyle e ogni giorno sarebbe un beat per me. Quindi da quello che sento poi ci parlo, ci canto tra virgolette, molti virgolette, sopra, e da lì mi esce una melodia, oppure posso cambiare, sono più versatile per ogni ritmo.
1: Infatti tu sei proprio un esempio vivente di contaminazione culturale, anche adesso in questo rap sei quasi sempre bilingue, cioè parli sia in spagnolo che in italiano, e quindi questa commissione porta nel rap le tue radici sudamericane e questi ritmi un po' caraibici, no? Che porti nel tuo sound, danno uno spessore diverso anche al rap.
2: Esatto, perché è una peculiarità propria, io mi caratterizzo soprattutto per questo, parlando italiano, un po' di napoletano ma proprio poco, e spagnolo soprattutto, mi caratterizzo per mischiarli sempre in una maniera sempre libera, appunto il mio forte è il freestyle, quindi appunto in questo momento dove ho appena cantato c'era una parte che era in spagnolo e l'ho cambiata all'improvviso, non so perché mi è venuto in mente che secondo me c'entrava e l'ho cambiata. Esta gente appunto parla, è più da una maniera come se fosse un bimbo che vede il mondo come dovrebbe cambiare, appunto a un certo punto dico dovremmo amarci di più, è una cosa che, cioè, per esempio un mio cugino addirittura me lo ha detto, tipo perché ci sono le guerre, queste cose qua, e io da lì ho preso ispirazione a scrivere questa gente, perché è colpa della gente, includendo noi, ci sono queste problematiche che magari da questo brano voglio dire che mi piacerebbe cambiarle.
1: In realtà la vita sarebbe molto più facile se ci amassimo di più, e,
2: esatto,
1: molto spesso le problematiche le creiamo noi stessi nel nostro modo di vedere la vita, di approcciare gli altri e a volte di volere essere anche un po' diversi da quello che si ha. Tu invece sei molto autentico e porti la tua autenticità, tutto quello che sei anche nella tua musica. Ma com'è nata questa passione per la musica?
2: Cioè, da piccolo sono cresciuto in un ambiente culturale molto misto, giustamente partendo dalla salsa di mio padre che l'ha sempre cantata, è un fanatico pazzo, diciamo, della salsa e ritmi caraibici, merengue, bachata, se vogliamo mettere un genere più attuale, reggaeton, dembow, queste cose qua. Quindi da piccolo mio padre mi ha sempre fatto ascoltare salsa e un volume addirittura troppo alto, tante feste, da piccolo in famiglia, non soltanto mio padre, per esempio, ma no, mio nonno pure fa parte del mondo artistico, visto che canta pure, è anche pittore, cioè ho un mio zio che è tatuatore di calciatori professionisti, è, diciamo, un po' un misto tra tutto, appunto una contaminazione culturale assoluta.
1: Diciamo che
2: siete
1: una famiglia creativa, questo è fuori dubbio.
2: Sì, sì, e non significa che però che non facciamo altro, ovviamente. Per esempio mio padre ne ha 3 lauree, poi vabbè, dovuto scappare insieme a me dal Venezuela e iniziare da capo qua, facendo un lavoro che, diciamo, non so se gli piace, però non quello per il quale ha studiato.
1: Anche tu stai studiando adesso all'università, proprio al Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II, col professor Savonardo.
2: Sì, è un'esperienza molto utile per me. Sinceramente non sapevo cosa scegliere, perché ho fatto linguistico, quindi tutta un'altra cosa, si può dire, anche se alla fine ho mischiato tante lingue, cioè con le lingue.
1: Ma già studiavi l'italiano, quindi per questo lo parli così
2: bene. No, in realtà sono arrivato in Italia sapendo dire piacere, Jeremias. Cioè, se mi fermavano all'aeroporto, che lo hanno fatto comunque, documenti, dicevo piacere, Jeremias, l'unica cosa che sapevo dire. Però poi...
1: Complimenti, cioè adesso lo parli benissimo.
2: Grazie, sì. Ho studiato appena sono arrivato, visto che sono arrivato tipo a gennaio, la scuola era già iniziata, quindi ho dovuto affrontare dei corsi proprio per la lingua italiana. E da lì ho imparato più le basi, però ero comunque esageratamente timido. Lo sono ancora ogni tanto, diciamo.
1: Ad essere sincera non si direbbe proprio adesso.
2: Quindi non ho fatto amicizia e niente. Dopo 2 anni è che ho iniziato un po' a avere amici e ad integrarmi nella società italiana.
1: Tu sei molto attento anche ai testi, cioè nel senso che non cerchi solo la rima, ma cerchi comunque di dare sempre un significato a quello che canti.
2: Sì, appunto, perciò le mie canzoni partono, diciamo, da un freestyle e versatili in quel momento, però subito dopo vedo cosa ho fatto male o cosa non potrei dire o magari migliorare, perché per me il hip hop o il rap, che è quello che mi piace di più, nasce appunto come una protesta sociale contro tematiche o contro ingiustizie proprio della quotidianità. Quindi voglio anche, di una maniera poetica si può dire, cambiare i testi e far sì che sembrano, o almeno che ogni ascoltatore la possa ascoltare di una maniera diversa e anche che abbia un senso e che colpisca il cuore o la mente degli ascoltatori.
1: Come ti vedi proiettato nel futuro?
2: È una domanda molto difficile perché non si sa mai, appunto, l'ho detto prima, ogni giorno è un beat e io ci faccio freestyle sopra. Quindi per me nel futuro...
1: Quando sogni, come ti vedi?
2: No, allora, se parliamo veramente, quando ogni volta che sogno che sto volando o qualcosa del genere. Però vabbè, magari ritrovarmi con la mia famiglia, che è quasi tutta in Venezuela, vivere più tranquilli senza essere collegati tramite gli schermi del telefono, ma magari vivere insieme a loro, economicamente anche tranquilli, diciamo, e formare, perché no, una famiglia multiculturale come è stata la mia, e anche avere successo di qualche maniera, anche se per me già vivere ogni giorno un successo nella vita, quindi diventare magari conosciuto, ma comunque avendo sempre le mie idee e i miei valori impeccabili
1: e i piedi, diciamo, ben piantati per terra, anche se la mente vola sempre ed è importante poter sempre volare e immaginare posti nuovi, luoghi nuovi, la possibilità di ricostruirsi continuamente e di mettersi sempre in gioco, cosa che mi sembra che tu ami fare. Questa esperienza di generazione creativa cosa ti sta dando?
2: E appunto generazione creativa mi aiuta ancora molto, perché ho imparato a come si lavora in gruppo, perché prima non sono così professionista, diciamo, nella musica, però con gli altri profili che ho trovato mi sono arricchito proprio, perché non conoscevo alcune tematiche proprio, come si suona o queste cose qua, che attualmente mi piacerebbero studiarle addirittura, perché mi piacciono così. Inoltre, per esempio, il mio gruppo abbiamo scelto il tema dell'integrazione, una cosa nella quale posso dire che sono un esperto, no? Perché ci ho vissuto proprio. E
1: so
2: appunto,
1: che si stanno ispirando a te proprio.
2: Sì, appunto, io sono quello che ha buttato questa tematica. Ci hanno chiesto delle tematiche e ho detto, guardate, forse l'integrazione ci vuole.
1: Hai incontrato alcune
2: vuole.
1: Difficoltà qui a Napoli?
2: Sì, è normale, come in ogni parte del mondo, giustamente. A Napoli magari un po' diverso, perché io ho imparato l'italiano e all'improvviso mi dicono, guaggio, e non capisco niente, no? Però lo capisco da ora, attualmente lo capisco. E quindi non solo nella lingua, ma anche la cultura, essendo anche molto simile, alla fine mi sono abituato di qualche maniera, avendo amici, eccetera.
1: Cosa c'è secondo te di diverso dal Venezuela qui?
2: poche cose, cioè poche tantissime cose nello stesso tempo. Per esempio là il clima soprattutto è sempre uguale.
1: Cioè com'è?
2: Sempre in primavera, estate, dipende, perché il Venezuela è un paese molto biodiverso, quindi possiamo trovare dalla neve, dai vulcani, dai deserti fino alle spiagge bellissime paradisiache, quindi è un molto, molto diverso.
1: Adesso diciamo è la stagione delle piogge lì.
2: No, sì, no, può essere, tanto. Sì, vengono gli uragani e altre cose del genere. Invece a Napoli, vabbè, già da quando c'è inverno il freddo e cambia molto, almeno per me, anche per i miei familiari. Mia nonna, ad esempio, ora sta qui è a Napoli e lo ha sofferto veramente. Però in ambito, diciamo, cambiando culturalmente, possiamo dire che siamo molto simili, sinceramente, anche se con contrasti culturali che ci saranno sempre difficoltà, soprattutto nella lingua, oppure per il, in generale come vediamo le cose.
1: Il tuo prossimo brano è Recordando, vorrei che fossi tu stesso a lanciarlo.
2: Allora, Recordando è partito proprio da un freestyle all'improvviso, è romantico questo brano, però ho sentito un beat, letteralmente, e mi è piaciuto. E ci ho fatto un freestyle sopra e mi sono immaginato come se io fossi innamorato, no? È di una ragazza che non prova le stesse emozioni per me. Quindi in quel brano parlo di come sono dietro da una ragazza che, anche se mi tratta male, anche se non c'è l'interesse per me, io comunque ci sto sotto, diciamo così. E quindi da lì è partito un freestyle proprio romantico che alla fine l'ho voluto portare per quella strada.
1: Quindi il rap è anche romantico, si può parlare anche d'amore con un freestyle.
2: Certo, il rap è tutto, almeno per me. Ci sono dal hip hop i quattro elementi che sono fondamentali.
1: Allora non ci resta altro che ascoltarlo e ti ringraziamo di essere stato qui con noi e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per tutti i tuoi sogni e i tuoi progetti. Grazie Jeremias.
2: Grazie.

0: E abbiamo appena ascoltato Live Primavera di Alessandro Mattozzi, che è qui con noi in studio. Ciao Alessandro, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Com'è nata questa tua passione per la musica?
1: Diciamo, io sono nato circondato dalla musica, perché sia mio nonno suonava il pianoforte e cantava, mio padre pure suona la chitarra e canta. Sono cresciuto in un ambiente comunque artistico, perché mio padre pure insegna storia dell'arte e fa il disegnatore, quindi su questo sono stato molto fortunato, perché sono sempre stato incentivato, ecco, a seguire quello che era il mio sogno fin da bambino, appunto. E diciamo, io ho cominciato suonando la chitarra da autodidatta e ho iniziato a suonare anche in alcune band con dei miei amici, finché a un certo punto ho deciso proprio di intraprendere anche un percorso professionale per quanto concerne la musica, come batterista. Però quindi non c'entra quello che è il percorso cantautoriale.
0: Cioè, oggi hai suonato qui con la chitarra, sì, su un testo scritto da te, però sì, in realtà senti dentro questo groove forte.
1: Sì, esatto,
0: della batteria.
1: In realtà c'è questa dualità che a volte confonde pure un po' le persone. Io in realtà questo pezzo qua l'ho suonato anche varie volte live, però suonando la batteria e cantando, quindi è una cosa anche un po' particolare, diciamo.
0: Alla Phil Collins, praticamente. È raro, però deve essere interessante ascoltarti che canti mentre suoni la batteria.
1: Però nella scrittura ovviamente scrivo con la chitarra, che diciamo è il mio primo strumento effettivamente. Quindi ho intrapreso il percorso professionale come batterista, ho studiato in conservatorio, mi sono diplomato a dicembre scorso, insomma, quindi anche abbastanza recente. E però ho deciso, dopo tanto tempo, di far uscire anche questi brani, perché comunque sono una persona molto introversa e molto insicura, soprattutto quando si tratta di esporre delle tematiche intime e personali. C'è sempre un po' la paura di avere un...
0: Di esporsi un po' troppo,
1: esatto, soprattutto per persone un po' più timide, ecco, è difficile. Però avendo scelto di fare questo percorso, a un certo punto devi comunque prendere appunto una scelta e cercare di
0: superare la tua timidezza, anche perché dovrai suonare davanti al pubblico,
1: alle persone, esatto.
0: Sì.
1: Sulla batteria io più mi riesco a nascondere, ecco, perché sto dietro, quindi non avverto quest'ansia. Ovviamente dovendo esporre i propri brani è diverso, quindi bisogna lasciarsi un po' più andare, ecco.
0: La scrittura poi invece è più facile, perché stai tu da solo nella tua cameretta con i tuoi pensieri. Quando hai scritto questo brano?
1: Questo brano qua che vi ho fatto ascoltare, tra l'altro, è un brano a cui tengo molto, perché è stato scritto durante il periodo del Covid, quindi un momento molto particolare, diciamo, per me, ma in generale un po' penso per tutta l'umanità, ecco.
0: Cosa ti ha lasciato quel periodo?
1: Allora, diciamo, è stato particolare perché da un lato ho avuto molto tempo a disposizione sia per riflettere, che è una cosa sia positiva che negativa, perché poi ovviamente rifletti un po' su tutto e anche su pensieri negativi, su cose, diciamo, che sono successe nel corso degli anni. Però devo dire, è stato un momento comunque in cui mi sono ritrovato e ho avuto modo di approfondire anche quello che è il mio percorso, appunto, musicale. Questo brano qua, appunto, parla del fatto che non arriva mai questa primavera, perché durante il primo Covid, diciamo, si parlava di questo possibile rientro alla normalità entro la primavera, ecco. E quindi ricordavo un pochettino quella che era la normalità per me, che la davo un po' per scontata, invece a un certo punto ho iniziato a desiderarla proprio ardentemente. E quindi questo pezzo in realtà parla di questa cosa qua. Quindi
0: ah, sì, mi ricordo che durante il Covid tutti dicevamo diventeremo più buoni, ci vorremmo più bene. Poi quando si torna alla normalità la mente umana è pazzesca, si dimentica tutto molto velocemente, soprattutto le cose, se vuoi, brutte, però che comunque dovrebbero lasciare traccia per insegnare qualcosa.
1: Sì, infatti è stato da un lato bello, dall'altro difficile poi ritornare a quella normalità e vedere che, insomma, tutte quelle belle parole che si erano dette durante il Covid, super sponsorizzate, però alla fine è rimasto ben poco, ecco, è rimasto un po' un ricordo. Però cerchiamo, almeno io nel mio piccolo, cerco di fare tesoro di quel momento e cercare di, insomma, essere una persona migliore anche nella quotidianità.
0: Sicuramente. Quindi una famiglia di artisti, e quando tu hai detto che volevi fare il musicista nella vita, è stata accolta bene questa tua decisione o ci sono stati contrasti? Hai detto pensaci bene?
1: C'è stata, sì, questa cosa qua è successa. C'è stato comunque pure da parte mia un momento di incertezza, anche perché io in realtà avrei voluto fare l'avvocato o lo storico, ecco. Quindi c'erano queste altre due cose che tenevo in mente e che magari in futuro potrei comunque riprendere. Però alla fine non ce l'ho fatta, insomma, la mia strada è questa qua, mi sono, diciamo, buttato su questa via e devo dire la mia famiglia mi ha sostenuto, sì.
0: Anche perché forse ti ho visto veramente motivato verso quello che volevi fare.
1: Sì, esatto. È stata, diciamo, è l'unica cosa che effettivamente io penso di saper fare veramente bene. Rimanendo umili, Però
0: bisogna essere consapevoli anche delle proprie potenzialità, sapere che insomma hai delle chance.
1: Sì, sono consapevole del fatto appunto di poter fare questa cosa, questo mestiere.

0: band lì italiane dell'alternative rock, però ovviamente sono stato influenzato tantissimo anche da Battisti, da Dalla, e i Beatles per me sono proprio dei mostri sacri da cui prendo ispirazione, ed sono il motivo per cui poi ho iniziato a suonare la chitarra. In realtà, guardando i loro video su YouTube, sicuramente sono questi le band principali, ecco, e gli autori principali.
1: E questa esperienza con Generazione Creativa cosa ti ha lasciato?
0: Allora, io in realtà ho fatto anche parte del progetto dell'anno scorso del Creative. Diciamo, anche quest'anno, così come l'anno scorso, cosa che a me, diciamo, rimane di tutta questa esperienza fatta l'anno scorso e anche quest'anno è proprio il legame che si viene a creare con altri artisti. Quindi il fatto di poter condividere appunto i propri interessi, i propri brani, anche i propri gusti con altre persone. Questa, secondo me, è la cosa più importante nella musica in generale, anche proprio nella vita. Quindi il fatto di poter condividere quello che uno sente dentro e riscoprirsi anche in altre persone che magari non conosci, però...
1: È bello, perché questo significa comprendere che certe parti di noi non appartengono soltanto alla nostra storia personale, però vivono in uno spazio più grande dove le emozioni, i sogni, le fragilità diventano proprio universali. A volte uno sconosciuto riesce a dare voce a qualcosa che portavamo dentro da anni senza però riuscire a nominarlo. Ed allora capiamo che la musica non serve soltanto a farci ascoltare gli altri, ma anche a farci incontrare noi stessi nei luoghi anche più inattesi.
0: Quella è la cosa più importante, la musica comunque è condivisione innanzitutto.
1: Alessandro, con quale brano hai vinto il premio miglior inedito al festival La Sagra delle Sagre di Viviamo il Cilento?
0: In realtà proprio con Primavera, che vi ho fatto ascoltare. Ne ho eseguiti anche un altro paio, tra cui Tempo, che vi farò ascoltare dopo. È stata un'esperienza pure quella là, molto bella, sul palco con i miei amici musicisti di sempre. In quella situazione lì sto proprio nel mio habitat sul palco, ecco, io mi sento proprio a mio agio e riesco a esprimere tutto me stesso, quindi è stata una bellissima esperienza quella là.
1: Il prossimo brano che volevi farci ascoltare è Tempo. Vuoi lanciarcelo tu direttamente?
0: Allora sì, mi faccio ascoltare questo brano, si chiama Tempo, è una canzone che parla di amori tossici e quindi cerchiamo di esorcizzarli un pochettino e uscirne, ecco, il quanto più illesi possibili.
1: Hai vissuto un amore tossico nella tua vita? L'hai provato sulla tua pelle?
0: Sì, questo sì, ma in realtà in questo caso particolare è ispirato a una persona che conosco che ha avuto una relazione veramente tossica, brutta, e quando sono venuto a conoscenza di questa storia mi sono sentito di dover scrivere qualcosa, ecco, pure per far rendere conto a questa persona che stava vivendo una situazione particolare da cui doveva uscire al più presto, ecco.
1: Corri in fretta, per questo forse anche tempo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, esatto, infatti nella canzone io dico proprio non c'è più tempo per ricominciare, perché basta, insomma, bisogna chiudere delle cose.
1: A volte bisogna avere il coraggio di mettere un punto ed andare avanti e riprendere se stessi. E allora per voi Tempo, Alessandro Mattozzi.
0: Grazie.
1: Grazie a te di essere stato qui con noi.
2: Un altro giorno ancora se ne va e con lui un poco anch'io.

E mi è sembrata la mia prima volta, ma non te l'ho mai detto e non lo ammetto se lo chiederai. Stupido da parte mia pensare che questa storia finirà con te che ritorni da me, ma non trovo risposte alle troppe domande che ho. E ci ho provato davvero, davvero, ti giuro, però non capisco che cosa vuoi.

Mi risveglio in mezzo ai banchi di scuola come fosse stato un sogno lungo, lunghissimo. Però lo sento che ho perso qualcosa. Ti penso e mi manchi moltissimo. Sarà che

0: Abbiamo appena ascoltato 8 luglio di Fabrizio Russo in arte Artfly. Ciao Fabrizio, benvenuto. Ciao. Era un brano bellissimo, tu proprio hai nel DNA dell'eccellenza, a cominciare da tuo nonno, vero? Mi ricordo che tu sei già venuto qui per Creative, cioè hai già raccontato la tua storia, per chi però non l'avesse ascoltata e comunque è passato un po' di tempo, ci piacerebbe che tu ce la potessi raccontare nuovamente.
1: Certo, io comunque fin da piccolo sono sempre stato all'interno della musica, non perché i miei genitori fossero musicisti, anzi forse con me e mia sorella abbiamo iniziato un po', però già da piccolo ho iniziato a suonare il pianoforte e in realtà doveva essere il violino, perché almeno questo è quello che sapevano i miei genitori, mi portavano a lezioni di violino e si aspettavano che io suonassi il violino. Arriva il momento dello spettacolo di fine anno dove tutti i bambini devono far vedere quello che hanno studiato durante l'anno, i miei genitori si siedono e vedono che mi metto a pianoforte e dicono, cioè, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? E era successo che a me non piaceva proprio il violino, però questo insegnante di violino suonava anche il pianoforte, quindi mentre agli altri ragazzi faceva fare violino, a me insegnava il pianoforte, però i miei genitori non la sapevano questa cosa e l'hanno scoperto allo spettacolo di fine anno, quindi è stato uno shock quasi per loro. Poi mi sono portato dietro questa passione e alle scuole medie mi sono iscritto al conservatorio e contemporaneamente al conservatorio ho iniziato a studiare chitarra classica, perché nell'istituto dove studiavo c'era la sezione musicale. In questa sezione musicale ovviamente tutti i ragazzi volevano gli strumenti primari, che erano pianoforte e chitarra, poi però c'era anche ad esempio clarinetto, violino, che erano meno considerati dai ragazzi, e quindi c'era un test d'ingresso da fare e successe che tu dovevi dare due preferenze, perché non è detto che tu riesca ad entrare
0: con lo strumento prescelto.
1: E anche lì altra sorpresa, i miei genitori diranno, vabbè, ragazzo vuole suonare pianoforte, no, io con la faccia tosta che mi ritrovo sono arrivato lì, voglio fare chitarra, e come secondo strumento, no, guardi, se non è chitarra vado in un'altra sezione, non c'è problema. E quindi poi da lì sono entrato anche a chitarra, ho fatto pianoforte e chitarra.
0: D'altronde il tuo nonno era un collaboratore di De Simone, quindi insomma
1: sì, allora dal punto di vista letterario magari mi sono portato qualcosa anche quando ho iniziato a scrivere. La scrittura, che tra l'altro è arrivata dopo, è arrivata post-Covid più o meno come periodo, perché prima io suonavo solo, provavo a canticchiare qualcosa ma non ero neanche tanto intonato, ci ho dovuto lavorare parecchio e ancora adesso ci sto lavorando sul canto, perché poi la voce di famiglia era mia sorella e lei aveva veramente una bella voce, però non si sta più dedicando tantissimo alla musica.
0: E invece tu porti alto questo vessillo musicale.
1: Spero di farlo bene.
0: Tra l'altro stai affinando anche le tue sonorità e la tua costruzione proprio professionale con delle eccellenze del panorama italiano come Carlo Morelli, Giovanni Bloch. Adesso con Generazione Creativa anche ti stai confrontando sempre con lui, con Luca Riello. Quindi insomma stai facendo un percorso molto importante. So che quest'anno hai partecipato anche al concorso Lunezia riportando anche un bel successo.
1: Sì, sono arrivato tra i finalisti al Premio Venezia a Roma. Cantare poi davanti al Colosseo, una bella emozione, davanti a tanta gente, davanti al TGR del Lazio. Tra l'altro, infatti, sono uscito anche su TGR. È stata una sorpresa un po' inaspettata, però molto gradita. E io sono molto contento delle opportunità che sto trovando ultimamente in Campania, perché purtroppo la musica in Campania, quasi a livello di concorso, è come se non esistesse, anche a livello di promozione per i giovani. Infatti qualunque cosa tu voglia provare a fare devi spostarti da Roma in su, soprattutto Milano, tante belle cose, ma qui poco. E invece sono molto contento che tra quest'anno e l'anno scorso ho trovato tutte queste belle situazioni, tanta gente che vedo essere entusiasta in quello che sta portando avanti.
0: Anche perché adesso Napoli è proprio un brand, quindi essere degli artisti napoletani vuol dire già avere una marcia in più in questo momento nel panorama musicale italiano, o comunque delle opportunità in più, però è chiaro che poi è il talento che conta. Il tuo genere è molto interessante, perché qui nei tuoi brani il pop incontra il cantautorato italiano, è uno stile sempre diretto e personale, sai parlare intimamente anche come nelle canzoni L'8 luglio che abbiamo ascoltato, no?
1: Sì.
0: Veramente ascoltandola tutti noi possiamo ritrovarci un pezzo delle nostre storie, quindi quando le emozioni intime diventano poi universali riescono a coinvolgere tutti. Ma non solo, tu insieme alla musica continui anche a studiare ingegneria gestionale, e in una delle interviste hai detto proprio che per te la musica è uno strumento di economia circolare dell'anima. Che vuol dire?
1: Sì, io credo che comunque la musica sia ingegneria, ne parlavamo prima fuori onda, diciamo, perché comunque le onde sonore musicali sono dei grafici che tu puoi analizzare anche a livello scientifico proprio. Infatti c'è uno studio dietro al suono, ci sono i tecnici del suono che si occupano proprio di stabilire quale frequenze suonano meglio, quale sono peggio. L'ingegnere del suono che deve decidere, ad esempio in questa stanza dove noi ci troviamo ci sono i pannelli fonoassorbenti, queste curve di legno che vedi sono state realizzate proprio per permettere una diffusione specifica del suono.
0: Ma soprattutto anche che nessun individuo deve essere trattato come un rifiuto del sistema, cioè l'importanza di mettere al centro della tua musica, della tua arte, proprio l'individualità, l'individuo, l'uomo, le sue emozioni, il suo modo di essere.
1: Sì, io quando scrivo le canzoni tendo sempre a portare o esperienze mie personali o comunque racconti di altre persone che però mi hanno colpito. La canzone che ad esempio ho portato a Lunezia, che purtroppo non l'ho ancora pubblicata, quindi è ancora inedita, però si chiama Una stella nel cielo, e questa canzone parla proprio di questo, della paura di essere soltanto uno fra tanti, una stella nel cielo, soltanto perché noi sappiamo che le stelle sono miliardi. Quando tu ti soffermi a guardare una costellazione bellissima, non ti soffermi su quell'unica stella, e se poi anche quella stella magari scompare per qualche motivo, non diventa più fioca, tu non ci fai caso.
0: Se dovessi descrivere proprio te stesso, se ti dovessi presentare in un concerto, fossi il presentatore di te stesso, cosa diresti?
1: Se io dovessi personificare un presentatore tipo, presenterei come Fabrizio Russo, polistrumentista e cantautore irpino, che racconta finestre di vita.
0: Bellissimo, finestre di vita. Ed è vero, perché ogni canzone apre una finestra sulla nostra giornata, illumina una stanza della nostra esistenza ed entra nelle case di coloro che lasciano aperti i balconi perché possa entrare quella ventata di aria pura, di poesia, che ti sussurra un'emozione che a volte arriva inaspettata e riesce a cambiarti la giornata.
1: Sì, che poi è l'obiettivo delle mie canzoni. Io scrivo sì per raccontare magari delle emozioni che non posso esprimere a parole, ma anche perché tutte le persone che l'ascoltano si possono riconoscere in quello che io sto dicendo. Ed è il motivo principale per cui ho iniziato a scrivere le canzoni. C'è stato un periodo in cui io non mi riconoscevo in niente di ciò che veniva scritto e cantato dalle altre persone. Allora ho detto: perché non lo posso fare io? Perché non posso dire quello che sto provando e far sì che gli altri si riconoscano in quello che dico?
0: Nella tua vita futura vedi più l'ingegneria o la musica?
1: È musica sempre, però non vedo perché non possano condividere i due mondi, coesistere insieme.
0: Ottima risposta, perché spesso noi pensiamo alla vita come a un bivio, o l'ingegneria o la musica, o la sicurezza o la passione o la ragione o l'arte, ma questa visione nasce dall'idea che l'identità sia una cosa sola. In realtà molte delle persone più complete non hanno eliminato una parte di sé per fare spazio all'altra, come io spero che tu non eliminerai mai la passione per la musica, anche se vorrai fare nella vita l'ingegnere. A volte una professione dà un sostegno materiale, una passione dà il senso alla vita. A volte la passione è la fortuna che possa diventare anche la professione, altre volte ancora ciò che si apprende in un campo rende migliori anche nell'altro. Quindi io credo che tu possa essere perfettamente un musicista ingegnere o un ingegnere musicista, e sarai contento in entrambi i casi. Passiamo al prossimo brano, Dimmi una bugia. Ce lo vuoi presentare tu stesso?
1: Sì, Dimmi una bugia, diciamo che, come ho detto prima, io mi definisco un cantaustoria, no? Quindi Dimmi una bugia parla con immagini, ad esempio la sabbia che scotta sotto i piedi, la pioggia che sbatte sul balcone, sono delle immagini quotidiane che però raccontano la difficoltà dell'accettare una verità scomoda, e a volte è meglio sentire dire una bugia piuttosto che affrontare in faccia la verità, perché alcune perdite purtroppo sono troppo difficili da accettare.
0: E tu nella vita sei uno che ha il coraggio di dire la verità?
1: Sì, io credo che essere diretti e dire sempre quello che si pensa può portarti delle difficoltà, però ripaga sempre.
0: Sono assolutamente d'accordo con te. E con questa grande verità vi salutiamo con il brano Dimmi una bugia di Fabrizio Russo, in arte Artfly. Anzi, prima di chiudere ti vorrei fare un'ultima domanda: per chi ti volesse seguire sui social, come ti trova?
1: Il profilo Instagram è quello che uso principalmente, e non mi trovate con nome d'arte ma col mio nome, quindi Fabrizio Russo 13.
0: Perfetto, allora ti seguiremo tutti su Instagram, e grazie di essere stato qui con noi. Ciao Fabrizio.
1: Grazie.
2: Ti ritrovo nella galleria, foto fatte da te mentre non ti guardavo. Non dirmi cosa pensi, dimmi una bugia, dimmi una bugia, dimmi una bugia. La pioggia sbatte sul balcone come il tuo ricordo. Io non lo apro anche se pesa, perché non rivoglio.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Ce l'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura. Sei con me?
0: Hai la mia spada.

Και μια μαλλικά.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ho perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. E ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso il pallone.

chiedermi che sto facendo. Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio questo, forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, nessuna moglie, né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma... La bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
2: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
5: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
6: È un tabù.
5: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che ascoltando il podcast poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccero, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano tutti.
6: Possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
5: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccero, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro, ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi insomma si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
6: Certo.
5: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
7: Comunque, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
6: Direttore, vuoi aggiungere qualcosa?
8: No. Bisogna ascoltare il podcast.
7: Bene,
6: bravo.
7: Certo, grazie.
6: Grazie a tutti. Tripoli, sinceramente fragili, grazie.
1: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
2: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
9: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzanti in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
10: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
11: Tu hai detto serve ai genitori,
10: sì.
11: Serve a tutti,
10: sì, sì.
11: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
10: e
11: quindi
10: rompe.
11: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
10: No, non lo dice. No?
11: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
10: È d'accordo con dottoressa?
12: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo. E quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
11: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
2: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
13: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
14: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
13: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza. Io facevo lo stesso.
15: Si pronuncia Mascalzon.
13: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!
16: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

viaggio perduto cuore appiesso a te. Un giorno me fai campare

Mi chiamo Pasqualino la sottana e sono innamorato di Sofia, la bella pizzaiola puteolana. Ma quest'amore è solo fantasia. Ma sonne dindo suon m'ho credito, a Lucca venga pizza.

strano, io stavo solo solo con Sofia, lei mi teneva stretto per la mano e m'ha portato dentro la pizzeria. Un guacchiano mi ricotta m'ha gridato: si pizza o si casone un buttonato.

quest'amore son perseguitato, anche sui muri mettono Sofia, la saponetta l'ha reclamizzata per la donna più chic che ci sia. Ma ferma guarda e trema d'inde coscia, e senza scuorna look che brioche.

nessuna davvero sta sofferenza, sempre noi è sua, innamorate tu senza coscienza, non parlare, non di niente,

Me tentano e me dicono approfitto l'anno domani. Fanno paura e ho cuore se sta zitto, c'ha già fatto.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Io mi chiamo Pasquale Cafiere, sono brigadiere del Carceroini. Io mi chiamo Gaviro Pasquale, sono appoggio reale dal 53.
2: Io ho 100° catenaccio.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Mamma mia, senti che tu la mano, senti la pavetta che si di che ma la pavetta che si di che

0: Che bella, sono stezzine, che tu vuoi mi mangiare?
1: Ah sì?
0: Esatto, sì, tu me la. E spoglia, detto setto, Dio, tu da mamma, mamma.
1: Deve spogliarsi.
0: Oh, che bella panzurilla, che mamma mia, don Dio, che panzurilla del tuo
2: bello.
0: Abbraccio,
2: abbraccio,
0: abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abbraccio, abb

se ma che dio, la mamma sa te che ti sotto di fiera. A tutta la faccia sette tampana, la tassa dell'ia, da mamma mamma. Oh, che bella zinna viene, oh, che bollo faccio rire, oh, che dolce amica di mamma che fa? E che fa di chiacata, come se manca di che si cotta paracata, mamma!

0: tanto y yo.
1: Che bella bella cantare, mamma mia, quella papà, eh!

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

vaga para a visa. Siamo mangiatori di pesce, ne facimmo una passione, ne facimmo una passione. Cercatori noi di sguardi e malintesi,

fanno toccare. Ah, che sfida. Nasci con di scena turcomanna a mezzanotte.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

spaventarmi. Le nostre gatti non sono ancora

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Tenevo talento, già vimmo talento. Sono un'emergenza, tra me e te c'è sta una differenza abissale, tutto fatto, Coppa Las, Median, è chiaro. Vegliana che non vede culo rosso, sono coppo corso, sto facendo adesso, non ho mai tenuto nidolo, non ho mai saputo fingere. Prendo un coppo, faccio scrivere, te quello che penso, faccio te.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non lo cuore, vecchio fronte tutto mare, tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto tu e silura, perché sai.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, una masciata. E sta risposta soia

Non c'è sabato senza sole, non c'è donna senza amore. Oggi è sabato, il cielo è nero e Carmela mi piglia in giro. Senza sole, senza amore.

sabato senza sole come Giove. Carmela te no coro in chiusa chiave, do bene mie c'è una gelata prova, c'è donga ma se scorda appena lava, e allora del proverbio

sabato senza sole e io solo in spunta. Carmela in serra ombrella e sa presente. Voleva una risposta e appena pronta. Nu vasa mocca profumata e menta. Ciò spiega che il proverbio bucciarda poi non è. Non c'è sabato senza

che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venassa bene espresso che te, ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno.

che bello che è, sulla Napoli se ne fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Gattore caffè, che si sente per sta città, è un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce il sento per te, che dici, guè guè, un po' che caffè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello caffè.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso va segnata, una frase adatta e quando resti a me. E mo fa un anno e che mi resta

viento que passa piglia testa fronna e si dorme na trova suono chino, lassala un copo bianco do cuscino e chi ci amanna non ce fa sapere sta fronna gialla.

te ricordi chi io, ma ci scriviste tu. Caspina, canfonniste.

lacrima che agnù. Per te, dolce ed indegno, oggetto amato. Che vi chiede gioventù e salute. Amici, che si avvia e procede.

fai l'Otello e ti disperi. Forse la signorina è già signora.

me la sada sulla pietà mia. Lascia fatte spassare, io ho dispendiato.

Ça se sente, ça chita.

0: fait.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

E quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo. E a casa ma me la mastevo, mangiava, dormeva e pensava a campa. E pensaci buono, Ciccino mio, pensaci buono, diceva mamma. Il matrimonio, Ciccino mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a un malone. Tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, Ciccino mio, ma per pensare che il tempo non c'è, un pallone che un frase data, mi è capitata e me l'ha già detto.

e quello che detto è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mamma mia, e riscapolo senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, Cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, Cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina solamente per t'intossicare. Perciò pensaci buoni Cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci buoni Cicillo mio, pensaci buoni, diceva mamma, il matrimonio Cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crata, una coniglia ti fa diventare. Perciò pensaci buone Cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata ma so sposata e me la c'è tenè. Questa donna che m'ha inguaiata ma so sposata e me la c'è tenè.

pane pan din don din don din da. Aspetta gatto viene linda chiesa accompagnata con mamma. Aspetta

taglio della scesulella che fa riepacea tornà. Stazioncella strettulella, a do passo tre nicciulle, che mi pare una paziella che fa riepacea arrivà.